pensieri mi si aggira per la testa se mi salvo da tempesta improvvisa verità.